0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni

0: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Radio Fantastica.
2: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.

0: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.
1: Fantastica! Time. Sono le 3 in punto.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
3: Fantastica! Fantastica! L'estate!

0: Ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica! Come l'accendi? Ti piace! Fantastica!
1: Time. Sono le 5 in punto.
2: Radio Fantastica, Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: come l'accende ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 6:01.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Bob Sinclair.
3: Mamma e papà gli dicono continuamente: studia, lascia stare la musica e pensa a costruirti un futuro. Ma il giovane Christophe Lefrian sa, fin da ragazzino, che la sua vita non è a scuola o in biblioteca, bensì in quelle puntine, quei messaggi a cui pensa dalla mattina alla sera. Appena diventato maggiorenne, il giovane DJ francese non ha dubbi. Lascia la famiglia, assume lo pseudonimo di Bob Sinclair, omaggio al personaggio di Bob Sinclair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo, e apre una sua casa di produzioni musicali, la Yellow Production. Grazie alla sua passione e al suo talento, la Yellow Production si ritaglia un posto importante nell'ambito della musica house e a 29 anni, nel 1998, lo stesso Sinclair diventa una star mondiale grazie al singolo Gym Tonic. Questo tormentone planetario, che viene realizzato assieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk, si basa su campionamenti di alcune frasi del celebre videocorso di fitness di Jane Fonda. La celebre attrice, per niente contenta di essere stata tirata in ballo, chiede il ritiro del disco. Ma Bob Sinclair e Thomas Bangalter non si arrendono. Chiamati in studio anche Paul Glancy e Duncan Glasson degli Space Dust, i due realizzano una cover di Gym Tonic. Il brano raggiunge il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito ed è l'inizio di una carriera folgorante. 6 anni ancora e nel 2005 Bob Sinclair è ai vertici delle charts in tutti i 5 continenti con il brano Love Generation. From Jamaica.

Bob Sinclar non è solo un DJ e produttore di successo. È il simbolo di uno stile di vita che piace ai giovani di tutto il mondo. Grazie anche alla sua passione per il tennis, sfoggia anche un fisico superbo e i giornali rosa ne fanno una star. Dalla metà degli anni 2000, il suo volto è conteso dalle multinazionali in cerca di testimonial credibili e i suoi set radunano centinaia di migliaia di persone ogni volta. Nel 2006, mentre nel mondo latino impazza la versione spagnola di Love Generation, ovvero Generación del Amor, Sinclar è già al lavoro per realizzare un nuovo classico della musica house. Entrato in studio con il cantante britannico Steve Edwards, registra World All Dawn, Children of the Sky, pezzo destinato a diventare il tormentone estivo di quell'anno, nonché il lasciapassare per raggiungere l'ambito premio di miglior DJ al mondo, che viene conferito a Bob Sinclar agli MTV Awards.

La fama di Bob Sinclair è tale che, il 16 maggio 2007, viene ingaggiato dal neopresidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, per mixare alla grande festa per l'elezione organizzata in Place de la Concorde a Parigi. Tornato a chiudersi in studio di registrazione, il DJ e produttore francese decide di creare nuove canzoni in cui, oltre alla musica house, siano presenti anche le sonorità reggaeton dei suoi esordi e sperimentazioni con sonorità indiane. Nasce così Born in 69, al quale collaborano personaggi del calibro di Sugar Hill Gang e Shabba Ranks. Nelle varie tracce c'è un po' di tutto, dai campionamenti della Lambada dei Kaoma a quelli di Bongo Bong di Manu Chao o di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, anticipato dal singolo Lala Song, il CD e l'ennesimo successo.

Anche il secondo decennio degli anni 2000 vede Bob Sinclar mietere successi planetari. Made in Jamaica del 2010, rilettura reggae delle sue maggiori hit, viene candidato ai Grammy. La raccolta The Best Of, edita lo stesso anno, si accaparra le prime posizioni delle classifiche di vendita in tutto il mondo e nel 2011 il DJ francese spopola con il nuovo singolo TikTok, inciso con Sean Paul. Anche l'Italia lo ama follemente e lui, sempre nel 2011, ripaga il bel paese remixando il brano Far l'amore, portato al successo da Raffaella Carrà, e partecipando nel ruolo di se stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina con Christian De Sica e Sabrina Ferilli, di cui cura anche la colonna sonora. Instancabile, Sinclar, che ha un vero fiuto per le melodie killer, tuttora sforna un successo dopo l'altro. Al suo attivo, per esempio, Me Not a Gangsta con Colonel Rayel del 2011, Rock the Boat con Pitbull, Dragonfly e Fatman Scoop del 2012, Forte di nuovo con Raffaella Carrà del 2015 o Burning con Daddy's Groove del 2016.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
4: Eros Ramazzotti.
3: Pochi sanno che il nome completo di Eros Ramazzotti, cantautore nato a Roma il 28 ottobre 1963, è Eros Walter Luciano Ramazzotti. Figlio del muratore Rodolfo e di Raffaella, a soli 8 anni Eros inizia a suonare il pianoforte e la chitarra. Ottenuta la licenza media, fa domanda per entrare al Conservatorio di Roma, ma viene respinto e si iscrive a Ragioneria, che abbandona 3 anni dopo. Per sbarcare il lunario, lavora come comparsa a Cinecittà. Nel tempo libero studia musica con i vicini di casa Gianluca e Luca e gironzola per la periferia di Roma con un merlo indiano sulla spalla e il suo inseparabile cane Billy. A cambiare la vita del ragazzo di periferia è la partecipazione al concorso Voci Nuove del Festival di Castrocaro del 1981, dove presenta la canzone Rock 80. La gara vede trionfare Zucchero e Fiordaliso, ma è lì che Eros attira l'attenzione di Roberto Galanti e Lando Lanni, fondatori e soci della neonata casa discografica milanese DDD, Drogueria di Drugolo. È sotto l'egida della DDD che l'anno dopo pubblica Ad un amico, canzone che concorre, senza ottenere particolari riscontri, a Un disco per l'estate di Saint Vincent. La svolta avviene il 3 febbraio 1984, in gara al Festival di Sanremo, nella sezione Voci Nuove, con il brano Terra Promessa, viene prima ammesso alla finale e poi vince la manifestazione. La leggenda di Eros Ramazzotti, famoso in Italia come all'estero,

Eros Ramazzotti torna a Sanremo anche nel 1985, questa volta tra i big. Il suo brano Una storia importante si classifica solo sesto, ma ottiene un trionfo a livello di vendite. Una storia importante vende 1 milione di copie solo in Francia ed è la canzone che traina il primo album Cuori agitati. Nel 1986 c'è l'ennesimo trionfo a Sanremo con Adesso tu, che anticipa l'uscita del secondo album Nuovi eroi. Anche la Spagna, come la Francia, tributano a Ramazzotti onori e fama, mentre in Italia Eros vince il suo primo Festival Bar, con la canzone Nuovi eroi. Nel 1987 esce il terzo album, In certi momenti. Nel disco compare come ospite la bionda pop star inglese Patsy Kensit, che duetta nel brano La luce buona delle stelle. Grazie alla collaborazione con la giovane leader degli 8 Wonder e a un tour europeo che dura ben 9 mesi, In certi momenti vende oltre 3.700.000 copie in Europa. Un record stracciato dal successivo mini album Musica è, pubblicata nel maggio del 1988. Nel 1990 esce In ogni senso, l'album che segna il ritorno dal vivo dopo 2 anni di assenza. Il trionfale tour In ogni senso viene immortalato dal doppio Eros in Concert, che viene pubblicato nel novembre 1991. 2 anni di attesa ed Eros pubblica Tutte storie, disco che include il singolo Cose della vita, il cui video viene firmato dal regista Spike Lee. Tutte storie, con le sue 6 milioni e passa di copie vendute in tutto il mondo, consacra il cantautore romano come uno dei più importanti artisti in Europa. Il 5 dicembre 1996, Michelle Hunziker partorisce sua figlia Aurora. Ramazzotti sposerà la showgirl il 24 aprile 1998 a Castello Odescalchi di Bracciano.

Nel 1996 esce Dove c'è musica, il cui primo singolo è la fortunatissima Più bella cosa. Realizzato tra l'Italia e gli Stati Uniti, ottiene straordinari risultati commerciali, oltre 7 milioni di copie vendute. 7 milioni e mezzo di copie vendute nel mondo invece per il successivo Musica è. Il disco, che esce nell'ottobre 1997, contiene due inediti: la ballata Quanto amore sei, dedicata alla Hunziker e alla figlia Aurora, e Ancora un minuto di sole e duetti musicali strabilianti. Musica è viene cantata dall'astro nascente Andrea Bocelli e Cose della vita con la leggendaria Tina Turner. Ancora presente nelle classifiche di mezzo mondo con Musica è, nel 1988 pubblica un nuovo album dal vivo, Eros Live. Ormai abituato a duettare con i più grandi, Eros

Il decimo album di Eros Ramazzotti, Calma Apparente, esce per il suo 42esimo compleanno il 28 ottobre 2005. Nell'album sono presenti 13 canzoni, tra cui un duetto, I Belong to You, il ritmo della passione, che lo vede al fianco della cantante Anastasia. Gli altri singoli estratti sono i brani La nostra vita, Bambino nel tempo e La struggente sta passando novembre. A un mese dall'uscita del CD, Ramazzotti debutta anche in libreria con Lo giuro di Luca Bianchini, che racconta la sua vita e i suoi successi. I proventi del libro, che svela aspetti, comportamenti e aneddoti del cantante sconosciuti ai più, vengono devoluti alla Lega del Filo d'Oro. Nominato commendatore il 4 marzo 2006, Eros Ramazzotti torna sul mercato discografico il 26 ottobre 2007 con una doppia raccolta di successi, E2, che include inediti e rivisitazioni con stelle internazionali. Il primo singolo è Non siamo soli con Ricky Martin. All'album partecipano artisti del calibro di Carlos Santana, Wyclef Jean, Fugees, Steve Vai, John Spencer, Amaya, London Session Orchestra, Pat Leonard e The Chieftains. Adesso

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava...

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Le 100 canzoni per l'estate.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
4: Oasis.
3: Ci sono quartieri a Manchester dove la vita di un ragazzino non è affatto facile. Lo sanno bene Liam e Noel Gallagher, costretti fin da piccoli a sfuggire alle grinfie di un padre alcolista e alle angherie dei coetanei della zona. Entrambi sognano la gloria, una chance per sfuggire alla droga e ai problemi scolastici. Noel, il maggiore dei due fratelli, ha una chitarra e suona i suoi pezzi preferiti chiuso in camera. Liam, ascoltando un concerto degli Stone Roses, capisce che la sua vita è cantare. Ed è così che nascono gli Oasis. Gli Oasis sono formati dai due fratelli Gallagher e da tre amici: Paul Arthurs, chitarra, Paul McGuyans, basso, e Tony McCarroll, batteria. I primi tempi sono davvero duri. Certe volte ai loro concerti nei club di Manchester non c'è neanche un'anima. Altre volte ad ascoltarli ci sono 20 persone al massimo. Nonostante l'indifferenza del pubblico, però il quintetto non molla e Liam e soci coltivano imperterriti il sogno di diventare icone del rock and roll. A notarli una sera a Glasgow è il boss della Creation, Alan McGee. Noel, dopo il concerto, non lo lascia andare finché non riesce a strappargli un contratto discografico. Contratto che i fratelli Gallagher e compagni festeggiano ovviamente con una bella sbronza. È l'inizio della leggenda.

A far conoscere al mondo gli Oasis nel 1994 è Definitely Maybe, una raccolta di canzoni che ottengono consensi globali come Supersonic e Live Forever. Liam e Noel realizzano il sogno della loro vita. Fin dal primo album, il loro nome è scritto a caratteri d'oro nel firmamento del rock. Il successo di Definitely Maybe porta a vari cambiamenti nella line-up della band. Tony McCarroll viene cacciato dal gruppo e al suo posto arriva il più affidabile Alan White. È con questa nuova formazione che nel 1995 gli Oasis realizzano What the Story, Morning Glory, CD che vende milioni di copie in tutto il mondo e batte perfino i record di vendita degli eterni rivali Blur. I concerti degli Oasis ormai sono puntuali sold out in ogni angolo del pianeta. Il gruppo dei fratelli Gallagher, per milioni di estimatori del rock, sono la miglior band del mondo. Un diamante paragonabile per lucentezza ai Beatles. A occuparsi del gruppo però non sono solo le riviste musicali. Grazie agli eccessi che caratterizzano la loro vita privata, Noel e Liam finiscono spesso e volentieri anche sui tabloid rosa. Di loro viene detto di tutto, perfino che il gruppo sta per sciogliersi. Una voce infondata che viene spenta definitivamente con l'uscita del terzo album, Be Here Now, del 1997.

Dopo diversi tour e milioni di copie vendute, gli Oasis si prendono una pausa artistica, interrotta solo dall'uscita di The Master Plan, un'eccezionale raccolta di B-side edita nel 1998. La pausa dura fino al 2000, anno in cui esce Standing on the Shoulder of Giants, potente e psichedelico album che a tratti richiama i Beatles di Dear Prudence. Ancora una volta, l'uscita di un nuovo album è seguita da un avvicendamento nel

le fila del gruppo. Stavolta a uscire dagli Oasis sono Paul Arthurs e Paul McGuigan, che vengono sostituiti da Andy Bell e Jem Archer. Mentre Standing on the Shoulder of Giants raggiunge quota 4 milioni di copie vendute, i fratelli Gallagher pubblicano anche il doppio CD live Familiar to Millions. Il 1 luglio del 2002 viene pubblicato l'attesissimo Heat and Chemistry. La band è più unita ed esperta che mai. I battibecchi che dividevano i fratelli Gallagher sono ormai solo un ricordo, e dalla ritrovata armonia dei due nascono brani splendidi come The In Due Times, Stop Crying Your Heart Out e Little by Little.

Prima della registrazione del sesto album, Don't Believe the True, del 2004, il batterista White viene allontanato dagli Oasis dopo 9 anni di collaborazione. La decisione viene presa da Noel Gallagher, che per la lavorazione di Don't Believe the True chiama provvisoriamente Zach Starkey, figlio di Richard Starkey, il Ringo Starr batterista dei Beatles. Le registrazioni proseguono tra il festival di Glastonbury e l'uscita di un DVD celebrativo che festeggia i 10 anni dall'uscita di Definitely Maybe. Don't Believe the True esce nel 2005 e contiene pezzi come Lila e The Importance of Being Idle, che raggiungono le prime posizioni in classifica assieme a Let There Be Love. In seguito al successo dell'album, la band lancia un tour mondiale, da cui viene tratto il documentario Lord Don't Slow Me Down, pubblicato nel 2007 in DVD. Il 20 novembre 2006 esce Stop the Clocks, raccolta di successi che contiene 18 canzoni, tratte da Definitely Maybe, What the Story, Morning Glory, Standing on the Shoulder of Giants e Don't Believe the True, più alcune vecchie B-sides scelte dagli stessi Oasis. Il 14 febbraio 2007 gli Oasis sono stati premiati ai Brit Awards con l'Outstanding Achievement, premio speciale per il contributo dato alla musica.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
3: Questa è Fantastica. Quando l'accendi, ti piace.
4: Fantastica.
0: Fantastica.
4: La radio in 100 canzoni.
0: Come l'accendi, ti piace.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sara.
1: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Time. Sono le 6 e 58 minuti.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung.

0: Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
2: Paolo Meneguzzi.
1: Pablo Meneguzzo, meglio noto come Paolo Meneguzzi, nasce a Lugano il 6 dicembre 1976. La sua è una famiglia legata alla musica e all'arte. Il padre Gomez, da ragazzo, milita in un gruppo rock. La madre Loredana e la zia Marina creano composizioni di fiori e il nonno materno, Franco, è un compositore, ballerino e pittore di successo. È proprio nonno Franco, per il suo 8° compleanno, a regalargli la prima chitarra. 2 anni di allenamento nella sua cameretta e Pablo debutta in una trasmissione televisiva per bambini condotta da Ettore Andenna sul canale TV Antenna 3 con la canzone Con l'amico Giacomino. Come suo padre, anche Pablo, durante l'adolescenza, forma alcuni gruppi musicali, suonando successi italiani e alcuni pezzi propri. Deciso a lavorare nel mondo dello spettacolo, mentre studia per ottenere il diploma di ragioniere, lavora come DJ in alcune discoteche della sua città. Finita la scuola, ottiene un impiego in banca, ma il sogno di diventare un cantante professionista non va perso. Pur sistemato, Paolo, nel 1994, partecipa ad un concorso per emergenti e incontra Massimo Scolari, talent scout che lo segue all'inizio della sua carriera.

Pur di diventare musicista, Paolo Meneguzzi non disdegna concorsi e gare musicali di ogni tipo. Una sua cassetta, nel 1996, finisce anche al comitato organizzatore del Festival di Viña del Mar, in Cile. La commissione lo invita e in rappresentanza dell'Italia Meneguzzi vince con il brano Aria Ario. Il primo posto al Viña del Mar gli regala un'enorme popolarità in tutto il Sud America. È proprio nel continente latinoamericano che Paolo realizza il suo sogno, fare il cantautore. Il debutto avviene con Por Amor del 1996, seguito da un fortunatissimo tour, da Paolo, CD del 1997 e da Emociones del 1999. Dischi che vendono oltre 1 milione di copie. In Italia, intanto, il pubblico ancora ignora la sua esistenza, ma il suo astro è ormai destinato a brillare forte nel cielo del pop. Insieme a Rosario Di Bella, che lo aiuta nei testi, e con la collaborazione di Luca Mattioni, Massimo Scolari e Dino Melotti, Paolo prepara il suo debutto per il mercato italiano e nel 2001 è in gara nella sezione giovane del Festival di Sanremo con la canzone Ed io non ci sto più, che si classifica in 7ª posizione. All'indomani della gara pubblica l'album Un sogno nelle mani, il suo primo disco italiano che uscirà anche nella versione spagnola con il titolo Un sueño entre las manos. Nel bel paese il successo arriva l'anno seguente con il singolo In nome dell'amore, che scala le classifiche radiofoniche e rimane per oltre 5 mesi nelle classifiche di vendita dei singoli. Come sta?

La buona stella di Paolo Meneguzzi trova conferma nell'aprile del 2003 con il singolo Vero Falso, un tormentone nell'estate italiana di quell'anno. In sole 3 settimane sale fino alle prime posizioni dei singoli più venduti e ci resta per tutta la stagione. Ad agosto pubblica anche Lei è, canzone dedicata alla madre, che dà il titolo al suo secondo album per il mercato tricolore. Nell'ottobre 2003, Lei è ottiene il doppio disco di platino per aver venduto oltre 200.000 copie. Mentre in Italia impazza la Meneguzzi mania, Paolo propone il singolo Lei è anche nella versione francese e spagnola. Ancora un anno, e nel 2004 è di nuovo a Sanremo con Guardami negli occhi, prego, dove ottiene 127.346 voti e conquista il 4° posto assoluto. Dopo la gara all'Ariston, esce una nuova edizione del CD Lei è, album arricchito dai brani Baciami, dai remix di Lei è e di Vero Falso, e dalla canzone presentata a Sanremo. Sempre nel 2004, a giugno, da Bellinzona in Svizzera, inizia il Lei è Tour, che tocca con grande successo sia la Svizzera che l'Italia. Nel mese di ottobre esce in Francia il singolo In nome dell'amore, cantata in duetto con Ophélie Cassie, singolo che anticipa la versione francese dell'album Lei è, Elle est.

Nel 2005 Paolo Meneguzzi è di nuovo al Festival di Sanremo con il brano Non capiva che l'amavo. Il brano fa parte dell'album Favola, che dopo sole 2 settimane dalla manifestazione riceve il doppio disco di platino. Archiviato anche il Favola Tour, Paolo si ritira temporaneamente dalle scene per creare con il suo team le nuove canzoni del CD Musica, che esce il 9 marzo 2007 dopo la partecipazione a Sanremo con il brano che dà il titolo al disco. Il 26 novembre 2007 Paolo annuncia che rappresenterà la Svizzera all'Eurofestival 2008 con la canzone Era Stupendo e pochi giorni dopo, il 30 novembre, pubblica il suo primo DVD CD dal vivo, Musica Tour Live. Registrato dal vivo durante il concerto di apertura della tournée nella città svizzera di Biasca. Dal palcoscenico di Sanremo 2008, qualche mese più tardi presenta Grande, canzone scritta a 4 mani con il cantautore Gatto Panceri, ottenendo per la seconda volta consecutiva il 6° posto. Il 14 marzo dello stesso anno esce il suo 5° album in italiano, Corrovia. Tra le tracce presenti anche il brano Eurofestivaliero Era Stupendo.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: to talk about.
1: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. Comprooro.it.
3: Lava Secco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lava Secco Un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
4: Finalmente anche in Italia
5: B52 Energy Drink.
4: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2006 e Fantastica suonava
1: Hips Don't Lie,
0: Shakira.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Lava Secco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lava Secco Un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Compro oro d'oro.

0: www.radioroma.it.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
0: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
3: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 7 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei

0: comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione. Così il ministro degli esteri italiani, commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD, Schlein. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
1: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro.
2: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori.
3: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno.
0: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
4: L'Inter di Christian Chivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chivu a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
5: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro. Per quello che ho visto io stasera in campo, sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
4: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Fantastica News.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
11: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: Fantastica, fantastica, il meglio in 100 canzoni.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Come on, Chaka Khan, if you came to party, I came to party.

ricorda le canzoni più belle. Just Yesterday.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte.

0: Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tu ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le prime 100 hits, 100 canzoni. Radio, radio, fantastica.
6: Stereotypes. Mr. Worldwide reporting live from Sydney, Australia.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2017 e Fantastica suonava
1: No Vacancy, One Republic.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
2: Radio Fantastica. La radio. I 100 canzoni.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
9: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
7: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
10: A tutto Gas! Con Giagas.
7: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
11: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao.
1: Time. Sono le 9 in punto.
2: Fantastica News. Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
3: Fantastica News. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Fantastica.

anche la prossima è la tua canzone preferita. Le 100 canzoni per l'estate.

0: Un'estate in 100 canzoni.
1: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Give It To Me Right, Melanie.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è Fantastica. L'accendi, ti piace?
2: Fantastica! Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.
3: Fantastica! No matter what, no matter what, you got.

Un'estate in 100 canzoni. Fantastico.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
5: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
5: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
7: A tutto gas con Giagas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
8: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoli.

0: Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: say. Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 10:01.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.mila scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. 100 dischi per l'estate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì.

0: Jimbo, facciamo un salto!
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
2: Solo nei migliori supermercati come Mercatò.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
3: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava Precious, Depeche Mode.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Devi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Devi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Devi, non ci credi.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.

0: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci. Prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo. 20 minuti da Torino. Facciamo a metà? Totac.
0: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Finalmente anche in Italia
7: B52
6: Energy Drink.
7: Energy Drink
6: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Cristina Scuccio. Questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 11 in punto.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi cercheremo di rispondere alla domanda: quali sono i mal di testa che non bisogna mai sottovalutare? Il mal di testa, insieme a quello alla schiena, è il problema di salute più diffuso. Se 15 milioni di italiani hanno avuto una cefalea almeno una volta nella vita, sono 5 milioni quelli che ne soffrono in modo ricorrente, con almeno un episodio a settimana. Spesso però tendiamo a sottovalutarlo, soprattutto quando non è particolarmente invalidante. Tuttavia, le più recenti linee guida neurologiche sottolineano l'importanza di non ricorrere all'automedicazione sistematica, poiché una nuova cefalea o un cambio improvviso delle sue caratteristiche possono nascondere eventi cerebrovascolari acuti come l'ictus ischemico, l'emorragia cerebrale o attacchi ischemici transitori, le famose TIA, che sono i mini ictus. Allora, devono stare attenti soprattutto coloro che abbiano compiuto almeno 50 anni. Va ricordato che man mano che invecchiamo il rischio di sviluppare un nuovo mal di testa, come l'emicrania primaria, tende a ridursi. Pertanto una cefalea che insorge per la prima volta in età matura è considerata dai protocolli clinici un vero e proprio semaforo rosso. Per questo motivo è necessario escludere cause meno comuni ma più gravi, quali lesioni occupanti spazio, arteriti temporali o microictus. Il primo mal di testa a cui fare grande attenzione è quello che gli esperti chiamano thunderclap headache, che in italiano potrebbe essere tradotto come mal di testa a rombo di tuono. La sua particolarità è di esordire subito con un dolore estremamente intenso, che raggiunge l'apice in meno di 60 secondi e durare poco. Molto spesso potrebbe non essere preoccupante, ma in 3 casi su 10 è invece un problema vascolare che può arrivare anche all'aneurisma o alla rottura di un vaso. Potrebbe trattarsi anche di vasocostrizione cerebrale reversibile, un restringimento intermittente dei vasi sanguigni nel cervello, spesso associato a un elevato rischio di complicazioni.

0: complicanze ischemiche. Le persone con più di 50 anni dovrebbero prestare particolare attenzione a nuovi sintomi che accompagnano un mal di testa, come alterazione della vista, sensibilità del cuoio capelluto, dolore durante la masticazione. Potrebbe trattarsi di una condizione infiammatoria dei vasi sanguigni che deve essere trattata il prima possibile. Grande cautela con il mal di testa accompagnato da abbassamento di una palpebra e dilatazione della pupilla. In questo caso bisogna andare immediatamente al pronto soccorso, anche se non sembra, in realtà potrebbe essere un colpo di fortuna. È una delle poche occasioni in cui si può individuare un aneurisma cerebrale prima che si rompa il vaso sanguigno. In genere, infatti, è praticamente asintomatico. Ecco le principali red flags, quindi le bandiere rosse da tenere a mente quando si parla di mal di testa che deve mettere in allerta, accompagnato dai sintomi chiave dell'ictus. Qualsiasi mal di testa improvviso associato ad asimmetria della bocca o del viso, debolezza o intorpidimento di un braccio o di una gamba, difficoltà a parlare o a comprendere le parole, richiede la chiamata immediata ai soccorsi. Insorgenza sotto sforzo fisico, colpo di tosse, anche in questo caso merita un approfondimento, così quando è associato a febbre e rigidità nucale, quando non riusciamo a piegare il mento verso il petto, attenzione, qui si potrebbe trattare di meningite, e poi anche un mal di testa che peggiora quando ci si sdraia o ci si china. Grazie per essere stati con noi.
1: Fantastica News.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava...

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: Se devi trovare un posto per...

0: Per l'N.000 scarpe tue o di tua figlia. O se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastico. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. È mezzogiorno in punto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita.

0: settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Come l'accendi, ti piace? È fantastica.
2: La Rai 100 canzoni.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020.
0: E Fantastica suonava
1: Adore You, Harry Styles.

0: to do.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?

0: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità. Arredal Casa.
4: Corso Grosseto 200.

0: 41 Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 13 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico.

0: Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica Just Yesterday.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Lavasecco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco Un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
5: Finalmente anche in Italia
6: B52 Energy Drink.
5: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Fantastica! L'estate!

0: Radio Fantastica.
1: Radio Fantastica.
0: Ogni giorno
2: la parte migliore della musica.
3: Stereotypes. Mr. Worldwide reporting live from Sydney.

fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava The Boy Does Nothing, Alesha Dixon. I got a man.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
2: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica. Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Lava secchi.

0: un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
1: Finalmente anche in Italia
2: P52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink
1: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

0: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: Just Yesterday ricorda le canzoni più belle.
1: Un nuovo amore quest'estate ci porterà. Partiti adesso,
0: fantastica, Just Yesterday.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica!
5: L'estate.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava I See You, Jatty Ranks.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Aiello. Questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Da Ford Autos Società Benefit arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
4: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
5: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
5: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
7: A tutto Gas! Con Giagas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama

0: 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: mai più.
1: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
2: Time. Sono le 15 in punto.
3: Fantastica News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera, senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima, nell'abitazione. Era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
3: Fantastica News.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava The Monster, Eminem.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è in

0: Finita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. ComprooroDoro.it.
4: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Fantastica. La prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao, sono Alex Britti e questa è fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 16 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne e ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing: spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale da agevolare Berlusconi la sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale, dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Fantastica News.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: Fantastica.

0: questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo caro.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Just Yesterday, nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Lavasecco Onora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavaseccounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco Onora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavaseccounora.it, con l'uno scritto in cifra.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e fantastica suonava
2: Father Up, Static e Ben Hell featuring Pitbull.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica. Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Lavasecco Un'ora compie 30 anni. A settembre camicia uomo lavata e stirata a solo 1,20 euro. Scopri il negozio nel centro commerciale più vicino a te su lavasecounora.it. Dimentica lo stiro. Lavasecco Un'ora, la scelta che ti semplifica la vita. Lavasecounora.it, con l'uno scritto in cifra.
5: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti.

0: senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Finalmente anche in Italia
7: B52 Energy Drink.
6: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Fantastica!
10: Le

0: Ciao, sono Angelina Mango, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 17 e un minuto.
2: Fantastica News. Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Si avvicina la manovra di bilancio e partono le richieste dei partiti.
3: Richieste che spaziano insomma dalle pensioni alle tasse fino ai vari bonus. Ebbene, la novità appunto è che è soprattutto la Lega quella più attiva nel chiedere le cose, fra cui anche lo stesso ministro Giorgetti che per esempio vedrebbe di buon occhio una flat tax per gli aumenti contrattuali ai giovani under 35. Così come invece la Lega cerca di spingere invece più non tanto per i giovani ma per i più anziani, per chi deve andare in pensione, spingere appunto per un pensionamento anticipato a 64 anni, ovviamente ricalcolando col sistema contributivo i contributi versati nel corso della vita. Quindi questo farebbe sì che, secondo i calcoli della CGIL, l'assegno pensionistico per chi va in pensione prima sarebbe più o meno un 10% in meno rispetto al dovuto, rispetto a quello che si andrebbe a prendere se si andasse in pensione a livello normale. E poi c'è anche la proposta del presidente dell'INPS, è quella di aprire un libretto previdenziale per tutti i nuovi nati, dare 1000 euro come contributo previdenziale che per chi appunto inizia la propria vita, e poi sarebbero dei contributi che poi dovrebbero essere versati eventualmente dai genitori, dai familiari per avere più contributi di quando appunto si andrà in pensione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Fantastica News.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga, con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga, con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. L'estate più bella
1: che c'è. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: ILY, I love you babe. Surf Mesa.

0: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Eletta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: Fantastica! Fantastica, il meglio in 100 canzoni.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 299 euro al mese o alla sportività di nuova Ford Focus ibrida a 159 euro al mese. Con Idea Ford, la leggerezza del tasso 6.25 e dopo due anni scegli se tenere o cambiare al valore garantito.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?

0: ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
0: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto gas, con Già Gas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Un'estate in 100 canzoni.

0: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 18 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto. E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona, per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
5: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita. Sperando e cercando di fare un risultato positivo.
4: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta, i Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
3: Domani sarà la volta di Roma e Como, rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce e in casa con il Lipsia. Voltiamo pagina, tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero uno del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20.30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zandschulp. Tra le donne, la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20.45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
2: Fantastica News.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita. Un'estate in 100 canzoni.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Marry You, Bruno Mars.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
2: Fantastica. È fantastica come l'accendi ti piace.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totà, in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac. Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con

0: Autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le 100 canzoni per l'estate.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
2: Time. Sono le 19 in punto.
3: Fantastica News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
3: L'economia.
4: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Fantastica News.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
8: Fantastica.

Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica. Fantastica. Let's go.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro, paga il tuo oro.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Guerriero, Marco Mengoni.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
2: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica.
1: Fantastica.
3: Radio Fantastica.
4: Radio Fantastica.
3: Ogni giorno
5: la parte migliore della musica.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su

0: autoplus.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Fantastica! 100 dischi per l'estate.

0: ways, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Fantastica, Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 20 in punto.
2: Fantastica News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
2: L'economia.
3: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. Affitti brevi, arriva alla stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Fantastica News.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
5: Fantastica.

0: anche la prossima è la tua canzone preferita.
1: Radio Fantastica.
0: 100 dischi, 100 hits.
2: Lo schiavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

è facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
1: Mamacita, Black Eyed Peas.

0: le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011-188-59. 106.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298 731. Comprooro d'oro.it.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli

0: E arreda al casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arreda al casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità. Arreda al casa.
1: Corso Grosseto 241, Torino.
0: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 21 e un minuto.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica.

0: un'estate in 100 canzoni.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
1: Gerusalemme, Master KG.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Le 100 canzoni per le

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Paolo. Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 22:01.
2: Fantastica.

0: Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Just Yesterday.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Fantastica, 100 dischi per l'estate.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2010 e Fantastica suonava Nothing on You, B.O.B. featuring Bruno Mars. Beautiful.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica! Fantastica!

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
3: 2019
2: e Fantastica suonava
3: Baila Conmigo, Divey.
4: Imagínate.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Mietta e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica.
2: Un'estate in 100 canzoni.
3: Fantastica. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: le 100 canzoni più gettonate.
1: Fantastica!
2: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 20. Corso Grosseto 241.

0: Ciao, sono Mr. Rain e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
1: Fantastica. Time. È mezzanotte e un minuto.
2: Le 100 canzoni per le

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità,

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
3: Time. È mezzanotte e 58 minuti.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate. Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Giorno a Capoliveri Isola d'Elba, il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 2:01.